0: che c'è, Sena? Che è niente?
1: Come give me a cigarette. I don't have to take my hands off the wheel.